0: prossima.
1: A vuole di
2: alle alla morire rock a dinga la habirnia va presentiva da picchene
1: a dinga a spirne
2: a slangia a spirne.

0: prossima.
1: Amore,
2: Ale, Ale, alla morina rock. A dinga la habirnia, va presentiva da flickene.
1: A dinga, a spiet.
2: A slang,